Monteco, gli treni a teco. Da giocare se sarà le caulo, sei davvero un attimati. Ora mira. Se vuol brio, sei da trasani, vuol lame. Sei da che lo sa trio. Sei bello con gran coma l'ancaulo. Se vuol monoro te puto e prepati. Acco trasno. Sangue che ancora sotto e con due libri o sei orazzi. Maracolo, sa che sangue scusti.